0: Sedna. Solato ješ, kaj? Imate spoh solato v Ljubljane, no?
1: Ne bodi večer, evo.